Devo avoir Lucy! Ma mia vita, Lucy! Vita! Vita mia! Vieni, mia figlia! Sarò pure a incontrarti! Ma tutto il mondo è veramente di fera! Mi sono di farmi! Mi chiede, fantana! Quando mi piace ella! Non la mi manchi, io morirò! Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa?